E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confidenza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, Rubo Corazón. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, de maneira a que haja tanto que conhece o Senhor, agora com uma pessoa de maneira boa, allá no telefone, me suena, escute a Rádio Delta 2.7, o evento. E uma chamada se na escuta, e haja, não conhece Jesus, haja na vida de transformar, haja na dona Senhor na vida, e uma invitação que me vou chamada o evento, por salva un alma di perdição. Bom, que vale a pena, bom, que salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo con ovviamente dando una palabra del Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di uno che non conosce. Quei buchi marca un mese. Escuchando bene, non spondo scelta ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Mi andrò a proseguire. Ma non due numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

Rubami che cruza con mi yunan, ma binta luce con an, mi te spera con un dia per entrare mas mi luce, mas mi che cruza mi ruman. Oh, ma tenemi, ti un enemi che senti gozo de mi bide mi ruman, fece chito, mala suerte, nada un funziona pa me, mi che cruza un altro banda, mi che mira un altro medaglia, mi che mira un altro forma mi ruman. Mi che cruza, Signor. Signor, di sì, vai in altra banda, su mi intenzione, mi deseo tabo bo cruza. Mi intenzione da vittoria, ma creavo per vittoria, ma creavo mi gozo eterno, ma creavo per proposito na eleva, mi sa e plano come ti impavo, Signor, da bisa. E después che ti visitan cruza, vai in altra banda, e avevo mi invita botambe cruza. Tu vieni che babinta luce, hopi temo con depressione. Botiamo per temo luchando con addiction of un endo qua me hinda e tin lo che mondo che perdone mi roma Wendel e tin out e tin casa e tin turco spirata senti un bashiku nada un tiene ta senti mi falta un altro banda mi falta un altro storia mi falta un altro elemento de mi vida su che se botambe me meta ora pa botambe cruce mi roma in Cristo quando chissà scu de bise fece chi tu roma turco sta le contrario de mi vida. Se lui sa probabilmente, da ora per cruza, e da Signore ti ordinava cruza. Después che ti manda e multitud non vai, e so a subi vai riba sero, passi orazione. E ora a noce a sera, e tabata a eran susso. O yunan di Dios, cristiana un pueblo di Dios con un sta, e ti importante pa bobai misa. È importante per voi servire. È importante ormai per voi chiamare la radio, ascoltare il programma di radio. È importante ormai per voi ascoltare il programma di Resaki. Però nada può reemplazare il momento di voi con il Signore in un luogo di quietudine. Después, quella moltitudine, c'è un momento che voi tenete all'atrás, ormai. Ti un momento come ti subir ser una. Ti un momento come vos so me certa come Dios. Cammina bo padre bo corazón con ne. Cammina bo porta bo mes con ne. Cammina bo ta yegre den hofi bo so con ne. E bo con te e cose mas profundo e di ora bo ta si oración Biden e quarto pa atrás den el lugar secreto ei. Oh, mi romano Cristo, ovviamente, mi sa quattro bolucce. Papiano con una persona che sa un cos vergonzoso che rumaki, e sa che non rende un po' sabbie. E sa che chi con lo pensa, dimmi se non sai pida qui. Chi con mio amico, il mondo lo pensa, dimmi se ti è pida qui. O chi. Anto abomessa sintaco, ne chi sa cos tan complejo, non, ma signore, mi sa ovviamente, ti un momento. Cubotini vai bosso e subi. Subi vai ribesero. Llega cerca, Signor. E cerca, mi lugar cerca, mi ne Dio sta. Di no, lo mi alza, mi uovo, ne sero, non di unde mi iudanza, tabin. Ti un momento, cubotini vai sero. Botini vai seca, Signor, mes. E momento, cammino, opinione di rende, pensamento di rende. Bom, po, abri cu rende, per abri cu bo Dios, den tur sinceridad. E vai o debisar, mi susta passa. Susso enan pahasi orasyon. Yora noche a sera, etabata ayanan susso. Boting mestere bo tempo bo so ku Señor. Cristiano ku temira kostan grande dan vida. Yunan di Dios creyente of un ser humano hasta un no creyente mi kibisa bo vementa. Si bo temira kostan extraordinario de mo vida. Kostan sobrenatural de mo vida. Costan como mestre misa di naturaleza mi no por. Porque mira, costan como esta vista imposible. Sentimento como dil con efe chiquito como no por cambia. Papiando con dama o ementa. Feeling san como esta vista como no por capa de comprender que o pavo está imposible. Costan extraordinario. Sobrenatural está sucede. Orbo baide en silencio. Orbo baide en privacidad como Dios. Y abre o coração bozo a yanan con él. Ma è boto, tabata mei, di la mancaba, e ola nata suple, e tabata su te, pa sopra viento, tabata contrario.

I cui Dios benedicerà ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7 felicemente, ovviamente, Dios è vision. Dios è vision per un Parlamento. Se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dios lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri sono di orazione, vuol dire, non può disposizione ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente, Dios su visione per un Parlamento, Dios su visione per un governo. Buono che da vale la pena ascoltare chi con Dios si visita di assunto, ma media con visione qui, chi con Dios che visa, ascolta sua parola. Non si può preparare per il nostro grave messaggio ovviamente anche. Non si può preparare, non mi entras come che invitavo cordialmente, pues, pa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente, tema benedizione qui, Dios benedizione.

te reivoqué a te rei. Te stai equivoqué a te aquí. E ti pensavo, but tu me. Awor anto escucha nan vos. Sin embargo, spierta nan solemnemente. E conta nan con e rei, culo rei ne riba nan lo hasi. Signor, ti pensavo, wak, te vai ti un rei, fine, ti bella che su misac di bere rei, lo che Dio sa, te so sude. Asina Samuel a pape, ture palabra in quel pueblo che la pidie, qua pidie rei. E la bisa nante, nixio di bisa snaki. Asina e rei, culo rei ne riba bosso lo hasi. E lo coge bosso yu hombran e pone nan pasu mes den su garoshinan e entre su corredona ni kabai na lo corre di lan su garoshinan. Quanta palabra? Na lo tuma decision de pueblo? Na lo tuma foto de pueblo? Na lo tuma bo confianza? Primitivo un cantidad di cos? Per in realtà na lo tra pa nan mes, pa nan proprio garoshinan. E se Dio sta pisando? E lo nombra pasu mes comandante nan di 1000 nan e di 50 nan e di algun gota pluxu terra e pa cosecha su cosecha e pa tra su arma nan di guerra e equipo pa su garoshi nan le tuma lo che bo sota bista le tuma democrazia le tuma bo voto per después che timbo voto e ta hasi lo che ta kumbini e pues obviamente un che promè qualità tan ku Dios te bisabu si bota mira den leader nan hen nan kunan interest personal kunan interest nan gremio kunan interest nan negoci nan si na interest finanziador nan partido nan wak ken nan ta pone wak nan historia nan importa kwa partire ta wak nan historia si ora election kaba tur commissario ta finanziador nan di partido con pinci nan di partito, lo che passa nella nostra storia politica, ojo rumanan. O sì, mi sa, potete mettere in gente perché vi interessa, però è menta, se un partito non sa di nombra uomini, mujer, nan, che ti terranno bene, stare di pueblo, e ti nombra nan comandante, nan aiutante, nan unicamente, per non ventaja, abribo uovo. Abribo uovo, signor Tabisa, e lo nombra passo un mese. Tambe lo coge, posso, io muoio, per trattare di perfume, e per qualche traio di pan. E lo coge e mio pari di vostro cunucu nan e di vostro plantazione vendrevi e di vostro hof in levi e di una su sirbidonan. Mi chiedo mi riassunto qui. Chi con Dio si bisa? Dio è un re che Dio si permette. Mi dice sì, vostro anche tale tal governo, vostro anche niente. Però mira e conseguenza magnan. Signor ta spierta, Signor ta taha. Che mi dà una mente. Mira governante. Ora vostro sente esplotazione a una mente permette di questa maniera ta qui. Si vota mirando den propaganda nan. Manipulación de un pueblo camina un gente of un gente nan of dinsa qua partida ta we mind no importa mi ta marrón of hail of cream of blow of hail or rose of oranjo of blanco mas si bo mira explotación gente usando bo pa tuma bo voto pa dispa e posición ojo abri bo ojo pueblo di Dios en nota di Dios señor po permitie bien merta di Dios. E potete mirare di una esplotazione di un pueblo, potete mirare cosa che tu vuoi dire, perché è una cabeza bau. Promessa non falso, e tu promessa, e di una che quasi promessa non falso, mi roman. Primitivo una quantità di cose non real, mentre non si è un tempo trajoso, e tempo da difficile, finanza da crisi, si potete riparare con una promessa non falso, potete incorre fece banda, roman. E porta gele, porta oranje, porta blanco, porta marrom, quaqueta. Se vou mirar promessa não falso sinabo, com despeje, também, com o voto, com aquilo que usei para o mês. Corre, meu irmão. Vou mirar tal grado de chantaje contra o pueblo de Anaki. Chantaje contra um pueblo. Chantaje contra o pueblo aqui. E não se nos sonho. E lê com um décimo par de você minha, e de você plantação, e de Wendrive. E duna su oficial nan, e su servidonan, e di dos qualidad. Dios está buscando de ora aquí, mandatario nan, culosa di traja, independiente nan, favor di pueblo. Dios está llamando en momento aquí, un líder, y líder nan, que está capaz de surpasar e divisionan que existe de pueblo aquí. No sea gobierno nan, elitario, que toma la cuenta, grupo de rico. E non si governo che tenga conto e gruppo di comercianti che protegano. Non si governo che attra a favore di altro gremio.
E a outra tendência também, me tiver tirando a favor de saque,

Y que buen Dios bendice a vos, mente, reproducción, mente, a que según te abrió el corazón, bocas y vos ser. De palabra de Dios, convidamos a confiar, lo no vuelva así. Pau de inspiración, el apóstol discípulo San Mateo, te escribe una historia interesante que nos sale del libro de San Mateo, capítulo 14. Jesús está acá, arriba la mano. Lo que dice bien de Jesús y Pedro está acá, arriba la mano. Ley de gravedad, pisabo, que si boca arriba la mano, bota senga. Ley natural, pisabo, que no por cana, arriba la mano, sin senga. Sabemente, me estoy pensando que Jesús está haciendo algo sobrenatural, extraordinario. Pasó esta parte de mandar de Dios. Pero me quiero comprender que un ser humano que sigue instrucciones de Jesús y que mira a Jesús y que contempla a Jesús también por tener experiencia tan sobrenatural, extraordinario. La mano por simbolizar multitud de problemas. La mano por significar lo imposible que arriba c'è. Pero me que avisaba, arriba el mandato de Jesús. Den el nombre de Jesús. Vos posso costan extraordinario, sobrenatural, que vos mes un po' comprender con tabata posible. La Bíblia se dice a nós, y mes un hora ahí, fue de San Mateo 4, versículo 22. Y me sor Jesús semana el discípulo lang bay den e boto. Y abay su dilanti na e otro banda. E dico lang bay na e otro banda. Bota sirvin Dios que tomaba de punto A, pa ibabu punto B. Bota sirvin Dios que ibabu na e otro banda. Mas allá. Di lo che vuoi mira awe, vuoi un Dios che ti un futuro, perché di mi sa e planan con mi ting pavo, mi sa e gloria che mi ti riserva pavo, e di mi ti un altro banda conosci pavo, vuoi ta chi banda chissas, camminati in difficoltà, camminati in problema, camminati in luce, perché ne banda a chi ta un multitudine, yen di hambre, e la cabeza un milagro, un multitudine di hambre, yen di set, vuoi ne banda di problema. Bota de banda de set, de banda de hambre, e banda de miseria. Se eu te pensar, obviamente, tende que me quei babo ne outro banda. Me quei mirabo ne outro banda. Bota de um mundo de picar. Isso consequência não permitir reservar para um glória eterno. Me tinha um lugar preparar para me vai preparar um lugar para ne outro banda de Jordã, ne outro banda de Lamancora, ne outro banda que me ne benedicionantá. Mientras que esta batamanda e multitud va di un drente boto, va in otro bandi, ovviamente, perché mi sono tambe, da ora pa cruza, da ora pa cruza e va in e nivel, da ora pa cruza e va in cammine bendicion ta, da ora pa cruza mi sa che botambe ta cansami roman di hambre, di tristezza, di problemi, mi sa che botambe che cruza ovviamente. Tu ende que bisem irmã mi tam que cruza mi matrimônio mi tin tanto ai 5 ai 10 ai mi que cruza ne outro banda matende de gozo nan matende com matrimônio posso ser feliz pero mi tem mi irmã irmã mi que cruza com mi yunan ma binta luce com nan mi te espera com dia per entre mas mi luce mas mi que cruza mi irmã. Oh, matende, mi tiene mi que senti gozo de mi vida, mi hermano. Fechi quito, mala suerte, nada funciona para mí. Mi que cruza en otra banda, mi que mira un otro medalla, mi que mira un otro forma, mi hermano. Mi que cruza, Señor. Señor, dice, va en otra banda. So, mi intención, mi deseo está para cruza. Mi intención de victoria. Ma creavo per vittoria, ma creavo mi gozo eterno, ma creavo per proposito na elevar, mi sa e plano come ti impavo, Signor, da visa. E después che ti visitan cruza, van in otra banda, e avevo mi invita botambe cruza. Tu vieni che bambini te luce, ho pitemo con depressione, botiamo pitemo luciando con addiction,
Of when come me in the thing lo che mondo che por done mi roma Wendel e thing out e thing casa e thing tur cospira ta senti un bashi cu nada un tiene ta senti mi falta un otro banda mi falta un otro storia mi falta un otro elemento de mi vida su che se botambe me meta ora pa botambe cruce mi roma in Cristo when che sa scu de bise fece che tur man tur cosa sta le contrario de mi vida se ribe sa bovementa ta ora pa cruza y ta señor te ordenaba cruza después que esta manda e multitud nan bai e so a subi bai riba seru pa si orashon y ora a noche a sera e tabata a eran susu o yunan di Dios cristianan pueblo di Dios con usta et importante pa bobai misa. È importante per voi servire. È importante ormai per voi chiamare la radio, ascoltare il programma di radio. È importante ormai per voi ascoltare il programma di Resaki. Però nada può reemplazare il momento di vosso con il Signore in un luogo di quietudine. Después, quella moltitudine c'è un momento che voi tenete all'atrás, ormai. Ti un momento come ti subirebbe essere una. Ti un momento come posso mestertà come Dio. Cammina per aprire il corso con te. Cammina per portare il mese con te. Cammina per togliere il hoffi con te. E per contare le cose più profonde. E di ora per la sua orazione vai nel quarto per atrás, nel luogo secreto. Oh, mi hermano Cristo, ovviamente, mi sa quattro per luce. Papiano con una persona che sa un cos vergognoso che ormai che e sa che non rende un po' sabbie. E sa che chi con lo pensa, dimmi se non sai pida qui. Chi con mio amico, il mondo lo pensa, dimmi se ti è pida qui. O chi, ando abomessa sintacone che sa cos tan complejo, non, ma signore, mi sa ovviamente, ti un momento. Cubotini vai bosso e subi. Subi vai ribesero. Llega cerca, Signor. E cerca, mi lugar cerca, mi ne Dio sta. Dino, lo mi alza, mi uovo, ne sero, nandi unde mi udanza, tabin. Ti un momento, cubotini vai sero. Botini vai cerca, Signor, mes. E momento, cammino, opinion di rende, pensamento di rende. Bompo, abri cu rende, per abri cu bo Dios, den tu sinceridad. E vai o debisam, Jesus ta passa. Suso enang pahasi orasyon. Yora noche a sera, etabata ayanang suso. Boting mestere bo tempo bo so ku Senyor. Kristiyano ko temira kostang grande na vida. Yunan di Dios creyente of un ser humano hasta un no creyente mi kibisabo vementa. Si bo temira kostang extraordinario de mo vida. Kostang sobrenatural de mo vida. Costan como mestre misa di naturaleza mi no por. Porque mira, costan como esta vista imposible. Sentimento como dil con efe chiquito como no por cambia. Papiando con dama o menta. Feeling san como esta vista como no por capa di comprender que pavo te imposible. Costan extraordinario. Sobrenatural ta sosude. Orbo baide en silencio. Orbo baide en privacidad como Dios. Y abre bo corazón boso ayanan con él. Ma è boto, tabata mei di la mancaba, e ola nata suple, e tabata su te, pa sopra viento tabata contrario. Oh, un coso abusava in mente, ta notabile si romano in Cristo, ora Signor bisavo ban neutro banda, ora bisavo ban cruza pa un'esperienza nuova, ban cruza pa un dimension nuova de mo vida, sabi tabini un tempo cammina viento lo ta contrario de mo vida. Oh, mi sembra che mi appena vemente, io mi sembra romano fede, ma mi sembra busca Signor, e ta qui, ta come se fuera diabolo allos riba mi. Fede, ma come se busca, ma i casi di Dio, so come se fuera casabira contra mi, iuabira contra mi, un enda vemente, mi sembra romano, a macchere con servizio, e fica bendicion. Romano, ma come se sirvi, se non perde il lavoro, chi che va male, e sa che va male, o casato come passou, va come se va in misa, e ne come passou, va in coi Dio, va mira, onde bendicion ta, ora bo no por mira, e bendicion,
Ora poi dici, dici che è suo mandato. Viento da contrario, tra bou nan nota sale, bo job nan nota drenta. Ora man, chi pote visa ora, bo ta sigue nel mandato di Signore. I viento nan ta contrario. Amen, come nation. Chi bota hasi ora viento da contrario? Chi bota hasi ora viento nota maniera ba pensa? Oh, amen, de denge boto. Jesús está mandado, como si fuera Jesús está mandado de tormenta, Señor. Te camina que voy a aquí para mi bay. Pero para ir para con hope via siguiendo Jesús, obviamente, me quiero poner atención y uno de Dios. Ahora, Señor, así costan grande de vida de gente, con alguien se que casi siempre tiene un momento que me asunto de vida peor. Pero me que vida mío. Bienaventurado, bendicionate sun culo sa di spera riba Signore, culo sa di guarda riba Signore, denne tempo malo, passo después di tempo malo, tempo nan bon tabin. Mi che vi sabo, un bianan a visa Jesus, tenne Jesus.

0: Bene, Shonabo e Menta, chi bisabotambe? E che si bucano ribe awanan. E chi bisabo e Menta che nabe vittoria. E sa den chi bota passando. E la mire biento nan contrario. Già leve pore mire biento su pla contra bon. Per etan a control. Su bista tata riba bo. Mai meje tormenta. Se come terrese la mire biento nan iolanta suta contra bo e menta. E di mia resta papo bofeno faiabo. Ma mirabo. Diabo che era destro per ame si ora shon papo.
1: Si Dios me stiera scoi parlamentario. Si Jesús me stiera vota. Pa qua partire, pa quem le vota. Le busca qualidad nan según su propio corazón. Anto si Dios ta cu un pueblo mi que bisabo un pueblo te bendiciona. E se non por scoi, Dios ta buti, Dios ta quitarei. Bendicionate pueblo por scoi, según la volontà di Dios. E ovviamente non so se algún consejo nan foge palabra di Dios den scogimento di leader nan po un pueblo, representar nan po un pueblo. Hopine nos non sa ainda quem dona po confianza democratico. Importante ovviamente escuche e palabra di Dios serve topico aquí. Riba è topico importante aquí e non tabai parta partidista e non tabai tapa promover ningún gente ni contra ningún gente. Per la che voce di Dio, per noi scuccia, voce di Dio di assunto a chi instruinos. Tu lo stai scucciando ovviamente, perché bendicionare il corso, perché per noi assumere scopo, come maniano subito, Signore, ti batta junto con noi. Vai nel telefono, invita una persona per scucciare ovviamente. Se può conoscere il mandatario, lì non chiama nantambe, visto non scuccia ovviamente. Però chiama un ente, chiama 6-7 casi, visto non scuccia ovviamente. Dio su visione per un leader per il corso. Dio si fisce un po' un governo per corso. Dio si fisce un po' un parlamento per corso. Chi che Dio sta busca? Vai al telefono e invita un presidente per ascoltare ovviamente, non conosco.

I curiosi per nascere, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dio se vision. Dio se vision per un Parlamento. Se il Signore mi sarà appuntato a un Parlamento, un governo, chi può dire Dio se lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostro 3 sono di orazione, vuol dire, non può dire, ovviamente, 3-8-0-20, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su vision per un Parlamento, Dio su vision per un governo. Buono, che vale la pena ascoltare chi Dio si dice di assunto, ok?